0: fianco ad Ambianic.
1: E non riesco a fargli mai capire.
0: A fargli mai capire.
1: Che tu vuoi bene a un altro e non a me.
0: A dovudato.